0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Kiss Kiss. Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
1: La musica più bella, suona solo.

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Kiss
0: Kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
7: Piacere, Calciolone.
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
9: Everybody get down!
0: Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump che smentisce l'esistenza di un canale segreto di dialogo con i Pasdaran e lancia una provocazione. Lo stretto di Hormuz, territorio americano, con tanto di cartina pubblicata sui social. Un'illusione che verrà presto corretta, replicano da Teheran. Il passaggio, affermano, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, inclusa la revoca del blocco navale e lo svincolo dei beni congelati all'estero. Intanto la Repubblica Islamica nega di essere responsabile di un lancio di missili verso gli Emirati Arabi. Restiamo in Medio Oriente, ancora distanze tra Israele e Hamas circa i tempi del disarmo in cambio del ritiro. Nella striscia ieri nuovo raid aereo, fonti locali parlano di 5 vittime, tra cui un bambino, ma secondo l'IDF l'obiettivo dell'attacco erano alcuni comandanti delle milizie islamiste. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi, mentre l'aviazione è tornata a colpire anche il Libano meridionale. Migranti dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia per fine agosto la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia di richiedenti asilo sbarcati da noi come paese di primo approdo. Resta per ora in Germania invece la ragazza somala che il governo tedesco intende espellere. Arrivata in Italia per ricongiungersi alla famiglia, la giovane è riparata presso una chiesa evangelica di Norimberga. Non sono latitante, presto tornerò in Italia, così Clesio Gomes Tavares, factotum di Walter Lavitola, attualmente all'estero, probabilmente in Camerun, per ragioni di lavoro, dice, annunciato con un video al TG1 l'intenzione di rientrare per chiarire davanti ai PM la sua posizione sull'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. Nel frattempo la Procura di Roma ha avviato le procedure formali per ottenere la sua estradizione. La cronaca, 2 femminicidi in poche ore a Corigliano, in provincia di Cosenza. Una 72enne è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo, uccisa a quanto pare a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è il marito, la sua posizione al vaglio degli investigatori. Ha invece confessato il 69enne tunisino che ha coltellato a morte la moglie, 50enne di origine polacca, Colleferro, vicino Roma. Il delitto sarebbe avvenuto davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. È morto a 31 anni, stroncato da un infarto in un allevamento di eboli in provincia di Salerno, il cavallo italiano Varenne, diffusamente considerato il più forte trottatore di tutti i tempi. In carriera vinse 62 gare su 73, realizzando per 2 volte nel 2001-2002 il Grande Slam con i successi al Grand Prix d'America, alla Lotteria di Agnano e all'Elite Loppet. Infine la contrada del Nicchio ha vinto il Palio dell'Assunta 2026. Dopo 2 rinvii a causa del maltempo, trionfa Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per il Fantino si tratta del successo numero 13 sul tufo di Piazza del Campo a Siena. La contrada del Nicchio non vinceva da 28 anni, l'ultimo trionfo era datato 16 agosto 98. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
2: Ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Chissà te, che hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Chissà te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss. Lavori ma vorresti laurearti?
4: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: c'è tutta la produzione messa su da Melkian Cremant. Appunto, ragazzi, buongiorno, buon mercoledì, oggi 19 di agosto,
1: sì.
0: Sono le 10:27 in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Max Poli,
1: la Lady.
0: Allora, in vacanza c'è un nuovo trucco per i viaggiatori, lo leggevamo sui giornali: applicare nastro adesivo sulle ruote della valigia. A cosa serve? A proteggere da sporco, sfregamenti, usura provocata dall'asfalto, pavimenti sconnessi, i nastri trasportatori. In alcuni casi può persino ridurre il rumore, no? Dicevamo, durante il trascinamento. Prima di applicarlo però bisogna pulire e asciugare bene le ruote, raccomandano sul giornale, sul Messaggero, dove leggevo.
1: Allora, io ti dico una cosa, almeno per quanto mi riguarda. Lo sai che a me il rumore durante il trascinamento piace?
0: No, a me dà fastidio.
1: No, ti spiego perché. Perché mi ricorda che ho una valigia presso e che sto andando in vacanza, quindi quel rumore... Ti giuro, è meraviglioso.
0: Io, ragazzi, sorridevo perché leggevo anche che è suggerito il nastro più indicato da applicare sulle ruote del trolley. È il nastro telato, perché resiste meglio all'umidità, agli urti. Attenzione anche però a non coprire gli assi, suggeriscono, il meccanismo di rotazione, altrimenti si blocca la rotella e si rischia di non camminare più. Una volta arrivati, il nastro va tolto insieme a eventuali residui di colla. Cioè, per dire, ci sono i maniaci della pulizia del
1: trolley. A me sembra esagerata questa cosa,
0: allora,
1: però...
0: Conoscete qualcuno? Conoscete voi stessi? Ammettete, siete maniaci della pulizia? Siete di quelli che si portano il gel disinfettante ovunque in viaggio? E siete quelli che, arrivate a destinazione, malgrado i servizi sanitari igienici siano già puliti, rifate tutto e disinfettate tutto, controllate le lenzuola, tutto, insomma, come siete messi?
1: Secondo me la mia ex suocera sarebbe capace di una cosa del genere, perché lei metteva la plastica trasparente sopra il divano pur di non sporcarlo, quindi secondo me lei è una di quelle.
0: Perfetto, allora dai, rispondeteci, avete a che fare con maniaci della pulizia in viaggio e non solo? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo James Blunt e poi vi leggiamo ed ascoltiamo su radio Kiss Kiss.

0: Capito, Aleti? Muoviti, muoviti, muoviti. Buongiorno.
1: Io mi sto muovendo.
0: Quanto siamo contenti, vai, felici stamattina, 10.35. Sì. Speriamo siate nelle stesse condizioni nostre, cioè di essere happy, very happy, col sorriso.
1: No, più che altro per chi, perché ci saranno tante persone che saranno rientrate al lavoro, io spero, come noi, vi piaccia il vostro lavoro e vi divertiate ugualmente, anche se siete al lavoro.
0: C'è anche il piacere, bisogna dire, di rientrare in casa propria, no? Sì, ritrovare le proprie cose, il letto mi manca tanto, devo dire, pur stando
1: manca
0: benissimo qui.
1: Cuscino.
0: Ma il mio letto e il mio cuscino sono... il bagno anche, sono le cose che più ci mancano di casa nostra. Poi anche la nostra sala giochi, tu ce l'hai una sala giochi con te qua?
1: Io ho sempre paura quando chiedo queste cose, che vuol dire sala giochi?
0: Vabbè, tu c'hai una bella sala giochi, posso confermarlo, nel senso, ti vedo, nel senso che a casa io ho la mia sala giochi, che è la mia stanza del computer.
1: Allora chiama la sala hobby, non la chiamare sala giochi, no, perché sala la giochi. Gente potrebbe travisare con la tua sala giochi.
0: Vabbè, non parliamo di quelle sale giochi lì, parlavo, ognuno c'ha la sua sala hobby.
1: Ok, bravo, sala hobby.
0: Vabbè, no,
1: sala relax.
0: Abbiamo parlato e ce l'hai sempre pulita, sempre messa a posto.
1: Cosa?
0: La sala giochi.
1: Ah,
0: la sala hobby. Oh, la Leti. Perché parliamo
1: perché
0: di
1: genere?
0: Perché
1: Benedetta si è messa
0: senti.
1: Sì, no, è tutta pulita la mia sala giochi.
0: Allora, molti hanno a che fare con i maniaci dell'igiene, che faranno bene o no, decidetelo voi, anche in vacanza. Sentite lei, pronto?
2: Ciao, sono Roberto. Io conosco il fidanzato di una mia amica che è ossessionato dalla pulizia. Lui quando parte in vacanza va in albergo, si porta dietro straccio, a mucchina disinfettante, si mette a ripulire tutta la stanza completamente,
1: d'albergo.
2: Anche i bagni.
0: Oh,
1: no, però mi sembra un po' eccessivo così.
0: Mi sembra eccessivo, dopo ne mettiamo un altro. Però insomma avete a che fare anche voi con maniaci della pulizia. Che fai? Che tocchi? Metti, disinfetta le mani. Ok, giusto, non sto dicendo.
1: No, cioè...
0: non, però insomma ognuno c'ha i suoi, perché leggevamo che molti viaggiatori quest'estate hanno messo il nastro isolante sulle rotelle del trolley, perché serve anche per motivi di igiene e altri diversi motivi. Insomma, arrivate a questi livelli per risponderci vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Diamo una canzone del 2021 su Radio Kiss Kiss 1000.

0: dalla Leti.
1: In diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, siamo pronti come ogni ora adesso a proporvi una novità qui su Radio Kiss Kiss. Benny Blanco, Selena Gomez, c'è anche Becky G, pensa la Leti. La canzone si intitola Te Olvido, la la la.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Disney presenta...
6: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss Kiss.

0: qui all'Acquaparco Aristia 2000, ragazzi, dove vi stiamo parlando? Da dove vi stiamo parlando? Max Poli, scusa, tu sei?
1: L'Aleti.
0: Ti ho visto che chiacchieri, che ti intrattieni con gli ascoltatori che vengono a salutarci. Questa
1: Ma
0: è una cosa molto bella. Allora, abbiamo parlato di maniaci di igiene, perché leggevamo dai giornali oggi che molti viaggiatori mettono, appunto, usano gli escamotage per tenere in ordine la valigia, non solo questione di ordine, ma perché si è anche attenti molto all'igiene, oltre che alla, diciamo, alla struttura, alla valigia in sé per sé, che non vuoi rovinare, che la incelofani tutta praticamente, però insomma mettono anche il nastro isolante sulle ruote, perché altrimenti mi porta i batteri in casa. È un po' come quando entri in casa, togli le scarpe.
1: Allora subito. Casa mia si tolgono le scarpe, quello sì.
0: Credo sia un'abitudine ormai abbastanza diffusa.
1: Perché
0: però,
1: con le scarpe non è tanto il pavimento che si pulisce, ok? Però sai, hai anche dei tappeti, il tappetino in bagno, tu non puoi andare in bagno con le scarpe.
0: Vabbè, no, è per dire che insomma l'igiene è importante, non c'è dubbio, ma poi ci sono delle persone che eccedono in questo senso. Pronto?
2: Ciao Leti, ciao Max. Io ho la mia suocera che 27 anni la conosco, c'ha un divano con un copridivano, mai visto questo divano com'è, anche se arriva qualcuno sempre a sedere lì sopra. A quel punto conviene pigliare, comprare un divano usato, almeno lo sfrutti. Questo c'ha 26 anni, io penso sia sempre nuovo, perché e chi ci sei mai seduto sopra la stoffa di divano?
1: Quindi non sai neanche di che colore è.
0: No, l'ha detto. E mi ricorda molto il divano che aveva la plastica su di mia nonna. Cioè, quella plastica non è mai stata tolta, è rimasta lì. Insomma, sono reminiscenze, bei ricordi che abbiamo acceso in voi. Vi sentiamo ancora sul tema tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: shadow grows, thou else soon now. We are hidden, stripped into the fade out deeper down.
1: Anche questa fa molto ape.
2: Sì, è vero.
1: Facciamo un'ape?
2: Devi offrire l'ape, hai vinto, scusami, eh. Hai vinto 27 euro, devi offrire ragazzi, l'aperitivo a me e a Benedetta.
1: 27 cosa? Euro, non è che ho vinto molto, voi costate.
2: Appunto, tre aperitivi insomma, ci escono fuori, tranquillo.
1: The M&R Pedal Lines su Radio Kiss Kiss, diretta all'Acqua Parco di Siena 2000. No, cioè, hai vinto, cosa hai vinto? No, avevo giocato una schedina di quelle attaccate al vetro e ho vinto 27 euro.
2: Tre aperitivi vanno bene.
1: Quindi volete già scroccare questi 27
2: euro? Certo, ovvio.
1: Sono i miei, va bene, dai. Allora, tra poco chiudiamo l'argomento che abbiamo lanciato, maniaci della pulizia anche in vacanza, e ci sono degli aspetti, delle cose divertenti da ancora da raccontare, e poi ci occuperemo anche d'altro, delle vostre storie qui su Radio Kiss Kiss. Intanto arriva la musica più bella dal 1985, AAT.

0: Morten Harket e Soya con Take On Me su Radio Kiss Kiss, pronti a ripartire nuovo insieme. Vai! Ero giovane, felice, correvo nei prati,
1: sì,
0: ai tempi della canzone appena ascoltata, il 1985, ragazzi. Buongiorno a tutti, sono le 11 di questo mercoledì 19 d'agosto, un saluto da Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno!
0: Siamo in diretta dall'Aqua Park, sì. Odissea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano, in provincia di Cosenza, insieme tra le 9 e le 13 da questo meraviglioso parco acquatico. Stamattina ancora di più, sì. Tanta gente veramente.
1: Che bello! Che bello.
0: I nostri registi,
1: sì,
0: intanto.
1: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino qui in esterna con noi.
0: Insieme fino al 30 d'agosto dalle 9 alle 13, per quanto ci riguarda, vi racconteremo l'estate da qui, ma poi ci aspettiamo racconti anche da parte vostra, che siate in vacanza o meno. Intanto la musica più bella.

0: Che duo! Miley Cyrus, Dua Lipa, Prisoner su Radio Kiss Kiss dai mattinieri. Max e la Leti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: In versione Kiss Kiss Play Summer in questo caso. Quanti ascoltatori sono venuti a salutarci stamattina?
1: Sì,
0: veramente tanti. Ed è sempre un piacere quando vi incontriamo dal vivo. Abbiamo parlato di diversi argomenti stamattina.
1: Sì.
0: Torniamo sul tema igiene.
1: Vai.
0: Su quello? Pronto, vai.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Io in qualsiasi posto disinfetto tutto, ma già pre-COVID. E quando vado in una casa in affitto, in un albergo, controllo tutto peggio di Barbieri e mi ripulisco il bagno con le mie salviettine umide disinfettanti, perché mi fa proprio schifo.
1: Allora, che si controlla, lo controllo anch'io, però si vede quando un bagno, comunque anche dall'odore stesso, quando tu entri,
0: sai,
1: ragazzi, mi sembra esagerato che vai a ripulire un bagno già lavato in albergo.
0: La Leti, ma i batteri sono invisibili e sono in agguato.
1: E allora mettiti sotto una campana di vetro.
0: L'acaro è micidiale.
1: Perché anche quando cammini per strada l'acaro ti entra nel naso.
0: Acaro man, pronto.
3: Ciao Max, ciao Leti. Io distinguerei polizia e igienisti. Io sono una persona molto pulita, faccio due docce al giorno, non voglio vedere i vetri sporchi. La mia cucina deve essere senza schizzi o residui di cibo, ma questo non vuol dire che io ci passo la mucchina o l'antibatterico tutti i giorni o che vado in giro col gel disinfettante. Per cui sì, io sono molto pulita, ma non sono un igienista. Se mi cade un frutto per terra sul pavimento di casa mia, io me lo mangio.
0: Ecco.
3: Kiss kiss a voi.
1: No, ma anch'io, anche perché poi pavimento è pulito, non c'ho bisogno di pure.
0: Se ti cade qualcosa a terra,
1: hai tempo 5 secondi.
0: Vale la regola dei 3 secondi. Con soffio, caduta 1, 2, 3 in 3 secondi.
1: Non erano 5, sono diminuiti a 3?
0: Beh, ragazzi, siamo cresciuti con queste regole basiche, proprio fondamentali, e siamo cresciuti bene. Sì, la Leti ha diversi problemi.
1: Io penso faccio passare i 5 secondi.
0: Allora, quello ti influisce parecchio invece su una cosa che può raccogliere batteri. 3 secondi con soffio. La prossima volta li soffio io.
1: Però 5
0: io,
1: senza soffio?
0: Ti passo i miei batteri. No, è che i miei batteri tolgono gli altri, capito? Con soffio.
1: Ecco, vabbè,
0: meraviglioso, meraviglioso. Allora, no, abbiamo accennato a questo argomento perché dai giornali leggevamo che ci sono persone legate tantissimo all'igiene anche durante il viaggio, la vacanza, chi praticamente in cellofana, si può dire, riempie il cellofana, la valigia, mette il nastro isolante alle rotelle, insomma, poi arrivati a destinazione si pulisce anche l'albergo addirittura, che è già pulitissimo magari il suo. Ognuno ha le sue manie. Approfondiamo ancora tra poco qui con Max e la Leti fino alle 13.
4: Kiss Kiss Play Summer.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela, che bella sta canzone, mi piace molto. Un sacco il testo, mi piace il ritmo, bravo Cioffi, complimenti.
1: Sul testo è carino, ma avrei qualcosa da dire perché si parla di corna, di donna dell'amico, vero. Sai, non ma è proprio il massimo, quindi.
0: Ma non è tanto quello, è che racconta di una persona che è irresistibile, alla fine puoi trattenerti quanto vuoi, ma sei irresistibile, Carmela cedi.
1: No, devi trattenere perché si parla della donna del tuo amico, devi trattenere.
0: Poi sento meglio il testo, era forse l'ex donna del tuo
1: è uguale
0: amico. Vabbè, comunque fa lo stesso, che la canzone è molto una delle hit estive di questa estate 2026, in diretta su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti dall'Acqua Parco di Sia 2000. Buongiorno a tutti. Allora, cambiamo argomento, passiamo dall'igiene. Leggevo di questa notizia sempre sui giornali, i quotidiani sono la mia fonte di ispirazione. I passeggeri di una nave da crociera diretti in Nuova Caledonia, una delle tante destinazioni meravigliose, hanno ricevuto una comunicazione molto precisa. Quando si arriva sull'isola sono richiesti costumi molto sobri, vietati tanga, prizomi, monochini, topless e persino
1: i manchini, che sarebbero quelli alla Borat, quelli praticamente sono i costumi interi per le donne ma molto sgambatissimi,
0: che però e non quindi mette Borat ma mette una donna,
1: mette una donna, cioè, certo,
0: no, perché c'è in Nuova Caledonia questa isola tribale, bisogna rispettare gli autoctoni, quelli del posto che non amano certe cose. Però da qui partiamo per chiedervi, la domanda può tranquillamente sbarcare sulle nostre spiagge, e come va in spiaggia? Leggevo che il topless è un po' passato di moda, però i costumi sono sempre più piccoli, monochini e topless. Ma secondo voi si sta esagerando? Va bene così? Il divieto vale anche, andrebbe messo anche sulle spiagge italiane, oppure è tutto ammesso? Costumi sempre più succinti? E ho notato per esempio delle parti superiori e inferiori, quei due pezzi veramente sottilissime anche davanti, non solo più dietro. Ma va bene? Vogliamo fare un po' i puritani stamattina? Vogliamo fare una discussione di questo tipo?
1: Sai, stavo vedendo, ma adesso mi è incuriosito perché vietare addirittura, ma capisco il topless, però alcuni bikini. Vabbè. Ho detto, fammi andare a vedere questa popolazione tribale come va in giro. Perdonami, ma
0: vabbè, non abbiamo più tempo. Però
1: dopo
0: vocali per considerazioni a questo numero, dai.
1: 347-490-0042.
0: Insomma, ragazzi, costume succinto no, o è troppo sulle spiagge italiane?

0: più. Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss? Il nuovo anno scolastico porterà diverse novità, informatica fino dalla primaria, musica sì, già dalla scuola dell'infanzia e maggiore attenzione all'educazione video emotiva e relazionale nei licei. L'intelligenza artificiale diventerà materia di studio per imparare, diciamo, non soltanto, no, ad usarla, ma anche a riconoscerne, diciamo, i limiti, i rischi. Tornano sì, inoltre storia e geografia separate, il latino facoltativo alle medie e le poesie a memoria alla primaria. Insomma, scuola più tecnologica, dicono, ma con il corsivo, perché il futuro va bene, però la F maiuscola dobbiamo ancora saperla fare, no? Non certo, tutti la sanno fare la F maiuscola in corsivo, ragazzi, ce la ricordate? Sì. Cioè è una I grande con la barretta in mezzo, no? Quindi sì, grazie, sono bravo. Messaggi, se foste ministro dell'istruzione, so, quale materia manca nel nuovo ordinamento scolastico? Vai, pronto.
1: Buongiorno Kiss, Caterina da Gaggiano. Io introdurrei economia domestica, che negli altri paesi viene insegnata, cioè come gestire una casa, le bollette, cose del genere. E poi i tipi di contratto che un ragazzo può trovare quando esce dalla scuola e come si gestisce tutta la parte dell'INPS e di come si fa anche un licenziamento.
0: Oh, come no?
1: Cose del genere.
0: Chiaramente questo alle superiori potrebbe avere un senso, effettivamente. Certo. Beh, un po' lo prevede oggi, no? Diciamo la scuola, nel senso che ci sono i famosi diciamo scuola lavoro, i percorsi
2: sì,
0: scuola lavoro, che un po' questa roba qui le spiegano, sì, gli istituti tecnici dopo le superiori, prima dell'università, danno molte indicazioni in questo senso. Approfondiamo tra poco su Radio Kiss Kiss, insieme fino alle 13:00.

0: su Radio Kiss Kiss, sai, siamo al 19 di agosto.
1: Sì.
0: Di solito ci rimandano tutto a settembre in questo periodo, no? Ma anche da settimane ormai lo dicono, ma se ne parla a settembre torna anche la scuola, stavamo ragionando sulle novità del nuovo anno scolastico, abbiamo letto che insomma tornano un po' di materie, storia e geografia per esempio torneranno ad essere separate, non una sola materia. Viene introdotta l'informatica con particolare attenzione, viene implementata laddove c'era, quindi con Fiore, ma viene data particolare attenzione all'intelligenza artificiale. Noi giocavamo, insomma, proviamo a giocarci, insomma, quali materie vi sarebbero tornate utili ai tempi della scuola e che oggi dice ma perché non le hanno mai insegnate o perché non le hanno messe ancora nell'ordinamento scolastico? Pronto, vai.
2: Allora, io introdurrei educazione urbana, nel senso insegnare ai bambini ad apprezzare la natura, uscire di casa, perché ultimamente tra AI, PlayStation, cellulare, social, tantissima gente lì buttata sul divano, non fa niente, fa caldo, non esco, fa freddo, non esco, mi sento stanco, non esco, vabbè, ho fatto 6 ore di scuola, non esco, sto qua. No, esci un po', prendi il sole, ti fa bene, inizia ad apprezzare le altalene.
0: Va bene, bello. Educazione urbana e educazione alla vita, direi. Ce n'è un altro? Vai.
3: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao. Ciao.
3: Il fatto della scuola lavoro sono d'accordo, per carità, perché io in Germania l'ho fatta, però avevo un minimo salario. Mio figlio invece qua, uscito dal Geometry a Lecce, sta lavorando, sta facendo tirocinio cosiddetto non retribuito. Così i ragazzi li svogliamo, date almeno una minima parte per loro stessi.
0: Sarei d'accordo.
3: Tutti da Sonia Lecce.
0: Ciao Sonia, per carità, viva, a tutti darei uno stipendio ideale, però è vero anche che insomma in età così giovane
1: un po' di gavetta, insomma, magari la devi
0: scuola
1: fare.
0: Lavoro ci può stare anche fare qualche ora per capire come si fa un lavoro, come funziona. Il problema è sempre sono i soldi pubblici, i soldi pubblici sono quelli, ricordiamoci che quando paghi delle sovvenzioni, delle cose, chi è che le paga? Le paghiamo noi, quindi vuol dire più pressione fiscale, più tasse, perché o altrimenti taglio la spesa e da dove li togli i soldi? Quello è un altro argomento di cui potremmo veramente discutere tanto, magari un'altra volta, dai.

0: Necessities dal 2016.
1: Leggo bene?
2: Sì, 2016.
1: Ecco, sì, sì. 2016. Già, c'è il puntatore del mouse su.
0: Dai, tra poco terminiamo il nostro appuntamento, anche il discorso legato alla scuola, il nuovo anno scolastico che arriva con nuove materie, qualcuna ritorna, più l'educazione civica, insomma ci ragioniamo un po' e proviamo a giocare a essere un po' il ministro di istruzione così per qualche minuto, tirando fuori le nostre proposte. Tu so che ne hai diverse.
2: Beh sì, io le ho dette le mie, ma sono state bocciate da tutti quanti voi.
0: Le proviamo,
2: però vabbè.
0: Le proviamo, ma adesso c'è un duo, due ragazzi, si chiamano Lime Loop, la canzone nuova si intitola Vento d'estate.

0: 7.42, siete con Radio Kiss Kiss. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Come sempre chiediamo consiglio ai colleghi del meteo.it. Buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione in temporanea rimonta prima dell'arrivo di un'intensa perturbazione da nord. Nel pomeriggio nubi su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Bel tempo altrove. In serata ultimi fenomeni sulle Alpi con una breve tregua notturna. Arriverà da domani una perturbazione atlantica che colpirà in modo deciso il nord e parte del centro. Massime tra 28 e 36 gradi al nord, tra 32 e 35 al centro, tra 30 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Kiss, kiss.
6: Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
6: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia:
7: l'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
10: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
11: Chi

0: Sono Radio Kiss Kiss, buongiorno, ultima battuta insieme Max Poli,
1: la Leti,
0: in diretta dall'Acquaparco di Sera 2000. Abbiamo giocato un po' a fare il ministro dell'istruzione stamattina perché leggevamo che il nuovo anno scolastico ripartirà con delle novità, con ore dedicate all'educazione civica, porterà diverse novità, informatica fin dalla primaria, musica già dalla scuola dell'infanzia e maggiore attenzione poi, dicevamo, anche all'educazione emotiva e relazionale nei licei. L'intelligenza artificiale diventerà materia di studio e questo è davvero molto interessante. Però insomma abbiamo detto, ragazzi, ci raccontate un po', ecco, voi cosa avreste voluto magari quando facevate le scuole medie, superiori, anche elementari, insomma la materia che vi è mancata, oppure la proposta seria che fareste oggi da ministro. Pronto, chi è?
2: Vai. Ciao, buongiorno ad Alessandro.
1: Ciao.
2: Premetto che sto ascoltando la vostra stazione radio, sono d'accordo su tutto. Grazie. Ci vorrebbe più integrazione con queste nuove lezioni di educazione civica, educazione sessuale, ma la vera domanda è: ci sono professori
1: in
2: capaci
1: grado
2: di insegnare queste materie o il professore di matematica, guarda, smette anche a spiegare educazione sessuale? Ciao a tutti, buona
0: chiuderei con questa tua riflessione che ci dà uno spunto magari per approfondire il tema domani, no? Perché non abbiamo più molto tempo a disposizione. E pertinente questa tua osservazione, è molto pertinente perché spesso e volentieri non è neanche colpa degli insegnanti, viene affidata loro una materia che non gli appartiene, per cui non hanno avuto un'adeguata formazione. Quella è insomma un'altra riflessione che andrebbe aperta. Speriamo ci siano insegnanti ad hoc per le nuove materie che si affacciano al mondo della scuola anche dalla prossima stagione. Siamo pronti, ragazzi? Lady, ti vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, nulla. Siamo pronti, che dicevi?
0: Volevi proporre lezioni di educazione sessuale tu?
1: Ma io già l'ho detto, quindi, ma
0: niente, non la fanno il ministro dell'istruzione. No. Tra poco per i saluti finali con Max e la Lady.
3: Kiss Kiss Play Summer.

0: Che c'è?
1: No, niente, stavo parafrasando, stavo citando un vecchio spot pubblicitario.
0: Sì.
1: Allora, siamo quasi ai saluti, dicevo, vi lasciamo prima di andare via con una canzone che ha fatto la storia della musica. Intanto ringraziamo i nostri registi, Laleti.
0: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
1: In diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, località Zolfara Corigliano, Rossano, in provincia di Cosenza. Vi lasciamo tra poco, prima Yes It Is con I Way to Hell.

0: cioè AC/DC dal 1979 a chiudere questo appuntamento in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Solfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Torniamo in onda domani dalle 9 alle 13. Vuoi salutare ancora qualcun altro, Aleti?
1: No, no, salutiamo noi.
0: Noi torniamo in onda domani da Max e la Leti. Kiss kiss a tutti!

ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Emma e Fabri Fibra su Radio Kiss Kiss. Io lo so che molti di voi sono in vacanza, lo vedo anche da una Napoli vuotissima, cioè anzi ci sono dei turisti, ma per il resto so che tante persone sono in giro. Molti di voi sono in macchina, ma molti di voi avranno preso anche un aereo, e visto che sto parlando di misure e dell'eredità che ci portiamo dietro, quando siamo in aereo le misure di altitudine vengono sempre date in piedi, vero? Il piede è all'incirca 30 centimetri e sapete da chi ce lo portiamo dietro? Dal buon Carlo Magno, che ad un certo punto, come il re d'Inghilterra nel 1100, decise, per mettere a posto un po' di robe, che l'unica misura valida per terreni e stoffe dovesse essere la lunghezza del suo piede, che era appunto circa 30 centimetri. Che tra l'altro, diciamolo, Carlo Magno si dice che fosse alto 1,67 all'incirca e portava una certa fetta, perché 30 centimetri corrispondono al 46,5 all'incirca. Quindi devo dire che è uno di quelli che, quando si dice se tirava forte vento, stava comunque in piedi. Quindi sappiate che ogni volta che un comandante dice
1: signore stiamo viaggiando a velocità,
0: che non si capisce mai un cazzo, però alla fine quando dicono che ci si trova a 30.000 piedi, sono 30.000 piedi di Carlo Magno che ancora ci portiamo dietro da quei tempi. Non ho controllato in che anno era Carlo Magno, quindi faccio finta di niente.

Spero che Loco Loco, appena passata qui da noi su Radio Kiss Kiss, piaccia tanto a Ludovica, la quale facciamo gli auguri da parte del papà. Ci stanno ascoltando dal parco di Sé 2000, dove anche abbiamo tutte le dirette al mattino fino a fine mese. Però oggi mi sono intrippato a parlare un po' dell'origine delle misure, no? Quindi ieri, mentre stavo cercando di preparare la puntata di oggi, a un certo punto mi sono posto una domanda: perché il metro misura un metro? Non sapevo sta cosa, quindi ho fatto una ricerca. Allora, poi basta questi momenti, però lo trovo interessante da poterlo raccontare. Io mi sento esaltato a dire questa cosa. Siamo in piena rivoluzione francese, quindi i rivoluzionari vogliono cancellare tutte le misure che avessero a che fare col rap e cercarne una perfetta universale. Quindi l'idea, dicono, il metro deve essere esattamente un decimilionesimo della distanza tra il polo nord e l'equatore. Stiamo parlando però del 1700 e quindi dovevano trovare anche la modalità. Quindi che cosa fanno? Ingaggiano due astronomi dell'epoca, molto bravi, che vanno in giro per il mondo con quello che avevano, vanno in Europa per riuscire a fare delle misurazioni e quindi riescono a calcolare il metro. Sappiate solo che il metro esattamente è sbagliato di 2 millimetri.

È il momento della novità, il New Kiss. Andiamo a sentire una produzione tedesca al 100% che mette insieme la giovane Leonora Margaret Huth, in arte Loi, e il DJ e producer David Puentes. Questo è il loro ultimo successo, che si intitola Golden Summer.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss

musica più bella passa solo su Radio Kiss Kiss. Volevo dirlo io dal vivo senza utilizzare la voce registrata solitamente, ma ormai voi siete abituati che mi ascoltate tutti i pomeriggi di agosto, che io sono qui anche per fare i tributi ai programmi che in questo momento si stanno godendo le loro meritate vacanze, che giustamente state aspettando il ritorno, che sarà comunque il 31 agosto. Quindi, come al solito, nella prima ora metto i panni di Pippo e Adriana per il Pippo Pelo Show e la loro rubrica tanto amata delle canzoni sotto la doccia. Se anche voi volete essere tra i protagonisti dell'edizione estiva di Canzoni sotto la doccia, basta mandare un piccolo motivetto cantato al 347 490 0042, per poi, col pretesto poi di sentirne la versione originale, come ha fatto questa nostra ascoltatore.

0: sera ero in un sogno.
1: Ma sai cosa ti dirò? Che anche l'ha cantata bene, secondo me, cioè l'ha fatta benino. E pensate quanto sono legato anche a questo pezzo, la canzone alla mia stessa età, e quindi è facile fare i calcoli, è uscita nel 98. Non è vero. Figli delle stelle, Alan Sorrenti.

Era Secrets su Radio Kiss Kiss. Se era Secrets la canzone, sicuramente non è un segreto, una notizia che ha rimbalzato in tutto il mondo questa mattina ed è un po' una spiegazione del karma. Penso che molti di voi sapranno chi è Kyrgios, tennista australiano, molto forte qualche anno fa, poi ha avuto qualche problema fisico, quindi adesso stava cercando di rientrare nel circuito e proprio stamattina è uscita la notizia che al torneo di Mallorca giocato a giugno è stato trovato positivo alla cocaina. Lui ha anche già ammesso il tutto, però perché parlo di karma? Perché Kyrgios è stato proprio quello che si è scagliato più di tutti in assoluto contro Sinner quando l'anno scorso ebbe quel problema del Clostebol, di quel farmaco contenente steroidi, dal quale Sinner prese 3 mesi di squalifica, quindi restando fermo per 3 mesi. Proprio lui era un acerrimo nemico di Sinner in quel momento, dicendo che era protettissimo dall'ATP, e questo è proprio come spiega il karma, ma anche come spiega il famoso detto cinese che quando punti il dito contro qualcuno per giudicare, ricorda che ci sono altre 3 dita della tua mano che puntano verso di te.

Questa prima ora, come al solito, la chiudiamo con un History Kiss facendo un salto nel 1997, anno in cui ci fu il primo storico sbarco su Marte gestito da un robot controllato da remoto. Si trattava del Sojourner, che era un rover a ruote poco più grande di un forno a microonde del peso di 10 kg, che inviò le prime foto mandando in tilt i server della NASA perché tutte le persone si connettevano. Nello stesso anno, e lo dico alle mie coetanee, usciva un gran pezzo, io adesso vi vedo già urlettanti, perché è il momento dei Backstreet Boys con As Long As You Love Me.

0: Erano i Backstreet Boys con As Long As You Love You. Entriamo nella seconda ora. Chiedo scusa, mi ero perso a cantarla perché ero totalmente immerso nel 1997 ancora, ricordandomi quando volevo diventare un cantante di una boy band, ma non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, non si sa perché. Sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia fino alle ore 20, sempre Roberta Seppe in regia, anche una nuova ora nella quale anche vi ricordo inizierò a regalare i gadget di Radio Kiss Kiss, quindi restate ben sintonizzati con me, oltre ovviamente ancora a raccontare tante belle cose, vedere dove ci porterà anche la musica più bella di Radio Kiss Kiss, che nel frattempo inizia con una bella tripletta. Ci sarà Billie Eilish, Angelina Mango, ma iniziamo subito questa seconda ora con Gisèle, Dimanche Midi Pile. Radio Kiss Kiss.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

con Ilo Milo su Radio Kiss Kiss. In questo 19 agosto c'è da festeggiare anche colei che proprio la settimana scorsa ha avuto tante cose da festeggiare. Facciamo gli auguri a Sara Curtis, la nuova stella del nuoto italiano, che oggi fa 20 anni, giovanissima, recente oro, anzi varie medaglie vinte agli europei, con anche il mondiale dei 50 d'orso, ed è entrata di diritto nel gota dei grandi campioni, sebbene la precocità non sia un caso così raro nello sport italiano. Insomma, ricordiamo anche che, restando sempre in ambito nuoto, Federica Pellegrini all'età di 20 anni vinse l'oro alle Olimpiadi di Pechino, dopo aver già indossato la medaglia dopo aver vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atene quando ne aveva solo 16 anni. Restando sempre in ambito nuoto, c'è anche Benedetta Pilato, una grande nuotatrice che di anni ne ha solo 21 e a dispetto della sua giovane età comunque già può vantare un oro mondiale vinto 4 anni fa, quindi quando era ancora più giovane, per poi passare anche a Manila Esposito, fresco oro europeo di ginnastica artistica. Kimi Antonelli, 19 anni in testa nei mondiali di Formula 1. Insomma, diciamo che tutto questo fa ben sperare, perché a quanto pare il movimento sportivo italiano, oserei dire, che gode veramente di ottima salute, come anche auguro goda di ottima salute Irama.

0: Irama su Radio Kiss Kiss. Prima stavo dicendo che lo sport italiano sta godendo di ottima salute. Forse chi non gode proprio di ottima salute in questo momento è Giovanni Azzeni, meglio conosciuto come Tittia. Vi chiederete chi è? È un grande fantino, uno dei più vincenti e migliori sulla scena in questo momento, che proprio ieri al Palio dell'Assunta di Siena ha riportato la vittoria dopo 28 anni alla Contrada del Nicchio, nonostante lui sia un pluripremiato perché lui ha vinto il suo personalissimo 13° Palio. Beh, cos'è successo? Presi dall'entusiasmo, sapete, in Piazza del Campo a Siena poi succede sempre così, tutti i contradaioli del Nicchio lo hanno attorniato immediatamente appena tagliato il traguardo e insomma lo hanno fatto cadere da cavallo, anzi hanno fatto cadere pure il cavallo non si è fatto niente. Tittia è stato portato in ospedale, ma comunque sia, insomma, arrivano delle notizie sicuramente rassicuranti riguardo la sua salute, perché alla fin fine non è successo nulla. Quindi Tittia, nel caso, noi ti auguriamo pronta guarigione.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: caccia alla bufala.
1: Ed è il muggito della bufala che ci ricorda ancora che anche in questa seconda ora sono qui per fare i tributi ai programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze. E se nella prima ora ero il Pippo Pelo Show, ora vesto i panni di Giannini e Vitale in Good Morning Kiss Kiss con Caccia alla Bufala. Quindi, dita pronte sul telefono, ascoltate bene le tre notizie, perché vi ricordo sempre che solo una è falsa. Inizio a leggerle e parto con la notizia 1. Nel 2012 a Treviso due pensionati sono scappati all'alba per una fuga d'amore, ma l'auto è rimasta bloccata a metà strada nel catrame ancora fresco di un cantiere. Trovati dai vigili del fuoco in pigiama, l'uomo si è giustificato dicendo: pensavo che le transenne fossero solo dei rallentatori. Questa è la notizia 1. Notizia 2. Nel 2018 in Galles, durante una forte ondata di caldo, un contadino ha portato la sua pecora domestica all'interno del cinema del paese per farla stare al fresco con l'aria condizionata. Il gestore della sala l'ha lasciata entrare, le ha offerto una ciotola d'acqua e l'animale si è goduto in silenzio tutto il film di animazione. Questa era la 2. Infine, notizia numero 3. Nel 2014 in Minnesota un ladro è entrato in una villa, ma essendo evidentemente un ladro gentiluomo, si è tolto le scarpe sull'uscio per non sporcare il parquet. Sorpreso dal proprietario, è dovuto fuggire a piedi nudi sulla neve. La polizia lo ha arrestato semplicemente seguendo le sue impronte. Queste erano le tre notizie. Vi ricordo come sempre 347 490 0042. Vediamo chi vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Vediamo, sarai tu? Sarò io? Non lo so. Intanto arriva Airplanes, sempre su Radio Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

quest'estate i vizi saranno ovunque. Una parola, un numero e la voglia di trovare la risposta giusta. Per ricominciare a giocare, save the date. Lunedì 31 agosto torna Daddy Kiss con Marco e Raffa.